0: ana suna wa'azi da sauransu da wanda yake bai hidda zakka za su hidda zakka.
1: Wani irin wa'azi ne suka yi wa jama'a?
0: Wa'azin dai da suke yi gaskiya suna dai yan kunnan mutane cewa a ji tsoron Allah a yi kaza a yi kaza. To shi dai ne wannan wa'azin dai da suke yi ba wani abun gaba.
1: Baya gare shi akwai wani gargadi haka da suka yi wa mutane idan har ba su zo suka saurare su ba?
0: A gaskiya ba su yi wannan gargadi na cewa in ba a bi su ba za su yi wani abu.